0: O mametse Mzwakhe ka tshela emotse moratiwa go lesedi FM.
1: Na o malala la otswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena website ya rona ya www.lesedifm.co.za. Kapa SMSa One Life Finra le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse itlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao ho dimo hobane re ka nna ra o letsetsa. SMS ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng lo mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.

le sedi FM re keteka mo re tswang teng ho tloha ka mmino di jo le moaparo re khantsa ka botshaba ba rona bo re ikotlang sifuba ka bona ha ra di chaba chaba.

0: FM.
1: How some sutro jibosasem bahawana.
0: Nako nyena ya sehla sa selemo ha di palisa le difate di thunya. Mina ha e gaba e balelise di FM. Ke molelwa.

caduta la tabazza, ora sto pensando a Mikasa. E per l'omone Chris Breeze, Chris Brown, Royal. Cancano ora, yabu supa. Abarekile bana ba West Bank. Cancano ora, bu supa. Me cancano ora, brome, di ba One Life, li bana barekile. Bafana kamatsebe, bafana kachelete. Anto di batto ora, yabu supa, ribalua chelete, ribalua di taba.

0: tsela tlantsena ke tsa hora ya bo robong mkhatlo kwa qatela wa thagoa thwasa lekhada.
1: Good morning.
2: Tahuha.
3: Big Red Weekend ya Shoprite e khutlile hape. Boloka ho ya ho 50% ka la bohlano la di 18 ho ya ho Sunday se 20 tsa September. Ha Shoprite fela. Big Red Weekend ya Shoprite e khutlile hape. Ka matsatsi a mararo fela o ka boloka ho ya ho 50%. Di solontse jolo ka 2 kg ya Nampoloni ka 50 rand. Di 5 pack di fika pa di fitse pedi tsa di Kellogg's noodles ka 49 rand. Le di 500 ml di fika pa di fitse pedi tsa di refill tsa Stay Soft ka 48 rand fela. O boloke 50 rand. Big Red Weekend. Labohlano di 18 ho ya ho Sontaha di 20 tsa September. Ha Shoprite fela. Sefoso ke setletle sa dipoloko sa Big Red Weekend. Ka la bohlano la di 18 ho ya ho Sontaha se 20 tsa September. Ha Shoprite fela.
4: O mametse twasa le batho kada. O tla go ha breakfast show.

0: ditaba tsa hora ya borobong di fella mona tse tlhatlhamantsena ke tsa hora ya leshome mme tsona tla di balelwa ke mosuwa tshweu bongi ke tseo
1: ke labohlano iphe nako o be karolo ya lenaneo la itlhabolle le se bongi le sono antiwa ma2k
2: dumela antiwa ma2k
1: ka hora ya borobong go isa horeng ya leshome le metso e mmedi motshegare Lena, kili Sedi FM.
3: Dumelang ba mamedi ba le Sedi FM. This is Reba Filwe Monnapula ho tswa pelu e ja serati. Get a partner. O mametse Bosch ho le Sedi FM. Ho tla matofatsi.

0: Ena ne dipina e monate ka nnete. Dumela nhle bana baka.
1: Dumela mme Mathepi.
0: Ke a kgola le phetse hantle. Ebile le sele le malala a laotswe e bakeng sa lenaneo la kajeno. Helang, ke a le amohela lenaneo lena la rona leo le le ratang. Kajeno re tlo bua ka ho amohela baeti. Mpolelleng mona, na le kile la amohela baeti kapa la fumana baeti malapeng a bolona?
2: Tsatsi le leng o kile a fihla teraka e kgolo mane heso. Yone ne tlisitse baesekele ya ka mme Mathepi.
1: Mangwane wa ka o kile a tlo re etela. O ne a tlile mmoho le ngwana a hae e monyane mme re ne re bapala mmoho ha monate.
0: Ke ntho e ntle ho ba le baeti. Le ho amohela baeti. Le amohela baeti ba lona jwang?
2: Ha ke a ba dumedisa mme Mathepi.

0: Aw mamedi ai watla ha monate makhazi are sana mare mamedi university mbalo i ha batshajwe ha benga nngwe tsaba balo yotse ba hore ha o soka o fitla bomone bomona batho ba teng ha qata o reka koloi wa enka wa ipose ntse te eske ba ibeya ga ba tlameha o tseba ha ne re ba teke tafole di mahlonga dira tsa rona pontseng ne re reng gathi mamedi ka jeno rena le baeti he re qetetse go bona baeti kwano diphaposing tsa gaso le pele COVID e fitla bana beseng ka bo 2018 ka ba ke 2019 kore ha isale re qetela baeti bana ba sekolo ba tshakile hai a ga le boa baeta pele me ba monitha ba nini ga le boa ha o tsebeng thwe monate o re bonang mamedi mona o tsebe re bona difate bana ba kala di bona difate tse di bonang festerense se re tloetse o bona tsona fair tsela ha re bona lona ka thabo ba monate o bona re letsa dipina tse monate tse tsa bo makhadi re batla o le jaifisa mamedi ka jeno re tshaketse ke bana ba tsantsello primary school Botafield melo oh mamedi ho monate jwang tsho compartment di cellphone tseno re gawane le bona ba tlo re sitisa di ditimeng di cellphone tseo ngwana ke yona a motlenyana mona ha le manana
1: melang
0: ho jwang
1: ho shapo jang
0: ke shapo o ma
1: Kutlo maimane.
0: Out leva ya te. Where's a Greek man?
1: 6.
0: O ba tlamblo mfante. O ke tsambo.
1: Me ke tsela e tong.
0: E li e tong gele. Yes, bona o mama nana.
1: Dintle zungula.
0: Au dintle. Wena o go tloetsang au sika jeno mo.
1: Gena re tlile leto.
0: Eya. Jale ba re letle le sedi mona. Ho joang hle.
1: Ke sharp.
0: He, le thabile le bone di studio. Ba le bontsitse ho jwang ho hotle.
1: Eh.
0: Eh, umnati ne. And ho smart ne.
1: Eh,
0: ba tjong. Tshumelang ka nqena ke mangwe.
1: Ke
0: ne. Eh, ha bua le bompele, ska letsa ka microphone ke banga bua.
1: Bohloka, ke nna bohloka mang.
0: A ho hlokwa. Ho jwa mantsunyana waka.
1: O
0: botle jwang. Eh, wena manyeo, o bone diphapusi tsa gaso. O bone ntle qoqela batho ba hae.
1: Ke bone di studio yo, ke bone di pleke tse ntle.
0: Eh, ya hle manana. Ba o bontsa ka mo balwang ditaba ka teng.
1: Eh,
0: wena. Ha o hle ga le bo, wa hle wena o mang manana.
1: Ke nna re thabile ntlebi.
0: Di re thabile. Wena he mogotsi wa ka ha bane ba re botlisa mo ba itse o ya kae?
1: Ba itse ke tla leto.
0: Eh, ba leto mo na le fitla le ya kae le kae?
1: Ra museum.
0: Yes.
1: Yes,
0: ba bile ka mmona ka matlong mo tang kokela ntaba ye. A o manana ga le bo hahle, e re halo ho mama hae ke mambitsula.
1: Melama ka nna langa ntlebi.
0: Ke le bo ha ka mo ke mang?
2: Ke nna blessing novelty.
0: A o blessing. Gele, manana motelele. Ho jwang manana?
2: Ho mnate.
0: Ha monate, ho jwang le etong la pula e kana kana manyeo.
2: Ho mnate.
0: Eh. Ha le ha tsela.
2: Ratse.
0: Eh ma ho monate. Ha le bona bona nna ba jetse ho nna ke aperejwa.
2: Yo nne.
0: Ba le so ba bona ba mane bo jo apere veste fela. He? Ho tla ya tshisa ho monate. A itse ke utla o tshele ya tla ka utla di jeresi tsena di nkimela ka dilatlela kwana. Ge thabile ha le tlile utla manana.
2: Ha
0: le bua wena o mang hengane.
1: Ke nna o ratile Jacob.
0: A o ratilo e o hantle manana ke.
1: Eh.
0: O thabile. O boneng le sedi FM.
1: Ke bone di studio le ka mo ho balang dipale.
0: Le di ditaba ne? Dipale di taba le di eng? So le ba o bontsitse mama ni bongi. O ka yena mama ni bongi.
1: O na le rona studio.
0: Ya le bo ba me di bana bana ke ba ba bangonzo. A o gaitse di yaka.
3: Ha
0: o ba tsong ba ba ga ba ga bona.
3: Wa ka ke botsa bile me ka mo to kompela matso kantelo. It's the best cool.
0: Ao ke batho itse ha u bulwa
3: ya le representa
0: e
3: studio se sitha si bulwa pela country tshantselo inside pakati
0: ba
3: mona ka ofela re tsile re tsamile hantle pula ena batho ba tswa di mola pendetse bore bana mo bateng monana ba fihlile safe pula yana ma gona go hlupula yana
0: eh ho monate
3: ba bone ka mo balang ditaba ba bone ka mo di live ga mo music u dilang te ba bone mama ne bongi
0: ah o isaleng
3: mama ba happy because bona ba tla bona tate tshiso and ke friday today
0: today tate tshiso ha
3: yo so bona ba tla bona but next time
0: na ke tla ha le batlisa le ka manta
3: exactly
0: and nazo le leto ha le monate ka manta
3: ah ka manta ga tshetseng ka ofela
0: eh a o ba ba re le buile hle eh ana mme le tsamang o tsamalena ke mang
4: dumelang dumelang re mo ke mme maimane tso sekolong sa tjantlelo botsavile dumelang re le sile batho ra
0: ah a tsake ha le ba sia ha re lukise ha le ba sia ba setse eh ra le bo ha tle
3: ba le ba sile jalo le tsiba ra le re phamise botsavile botsavile meng ka maoto
0: ha monate
3: tjantlelo matso
0: eh
3: tore mo mona ke tjantlelo the best school e tle mo nana e
0: Hantle ntle wa tsantheke bana wa tla isa ke o batla go kukela nsebetsi wa tsamana tsamaya o e sekolong lo ruta bana empa he ke thabetse ka mogho le ileng la isa bonete ba hore bana batla ne le letsa go re busiu le motsene re sa roba le mo mamedi ho fitlella ba lokollwa hore ba batle batle megale boha ge le buile ha o le ge thabile ka tsela e makatsang bana ba ka le lona ge thabile ha le tlile le ithutile ho sane le tlangola history hore re le raya le sedi FM ha o bulwa di papusi tse ntsha tsa le sedi FM ke gona sekolo sa pele se ileng sa bona di studio tseo tse ntsha re ya leboa baba ge le buile hle le gatlo nna ke tla lla ke pele bohlokwa ke ba eh mamelang he re nkile letse pina hantse letswa ke gona le ba bang hape batlang ka ba kene ka ofela
3: bona
0: le ba bang batlang hape hape ke batla hantse letswa ne le jive ho be dige mal kore ho be wa bona ho be monate hantse letswa mamedi ya kore ke nke pina e monate tlang ka re thabile khumalo ona le TJ bare askolo man.

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ho lesedi FM.

0: Mamedine ke unketse busiswa ay u khutlile busiswa o tsamale moon child mole soul jam show majozi le yena o teng mona ba re ama waza waza u di matla ngore ke le tshwele metse medi ke nako ya hore ke fetele lena neng la rona la imatla fatse.
1: Ke buile ha holo antiza tsama ya hantle o ile o phumula go baneng ya hautima o ikhathile ka jeno re tlo boela re tena hape le wena kwano sealemoyeng na go etlang mo mamedi fela go le jwalo le nana le ke nang ke la ditaba ke la imatla fase le tla go wena garampa ya motsiari ere e pele nna le wena re tlo kena ditabeng se o go di tlhophisiseng letsatsing lena re suthele mosi wa tshweu ba ke nsa hore a re balle ditaba tsa hora ya leshumele metso emedi.

0: di fella mona ditaba tsena tsa hora ya le shomele metso ye medi ha re di ane ho tse hlahlamanga e lenga tsa hora ya pele ke khutlela wena di makatso ha mmole mo ifong
1: jole re fitela ha so re o tlile le nna no ke la imatlafatse ka di makatso follow.

0: di tabatsena tsa ora ya boraro di fella mona mamela di tabatseleng ha ora e tabele ya bone re ya tella afternoon drive.
1: Ho banna bohle ho lekane ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane basadi ke bomme ba rona ke baradi ba rona ke dikgaitsedi tsa rona ke mafumahadi a rona ke metswalle ya rona ba lokela ho phela ka kgotso ba ikutlwe ba bolokehile ba tshwarwa ka lerato le hlompho banna ha re eme mmoho re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi mmoho re ka tlisa phapang ho lekane molaetsa ho tswa ho lesedi FM
2: ke nnete ho lekane ke nnete ho rutlwile ho ho lekane mamadi botle dumela hle o re mo ke the bundle of joy thabo mokone tsiye tsi bohala di rule buile ka ditaba tseno tsa hora ya boraro ke la bohlano ka jeno re kentse hantle ho le monnati la re a tella afternoon drive show ke di pchamola jwana na ne le monnati la jwana ke nako se ho ja tsa batlo le the soul provider mo se botse mo tle bana ba itse ba tlabela ba kopana lona happy picking e tlanga le rona o tlo ana jwana fela o renga botshelela re kopa o tlo thella le rona go di di mihlala masetsa le shobana metsi robedi go di ka lwetse go di ka botshaba mamedi e motle ka tlhompho e kholo le boikokobetso ke a o dumedisa hle ke a tseba ka kholo eng ke a tseba sontso le lapeng motho ka jeno o ile a hlile ka bo wane kwana a re tshabole le bo ke batla hale kena fela be ke le ka tlung dumela top lama 7
3: ha gule bo hole team la moholi mamedi sontso le fela jalo ra hore nyane ya botshelela wa tseba hella botlhano tsena ke boithabiso gala mme se fetse ke se go phutheletseng tsona ho tloa hore nyana fela mamedi sentse re ruthutha ke dubidubi ho dubeile hle shele ba le gona hore ntsena tsetaro #tlb
4: lena no gilaria tella afternoon drive show
5: Na ke mothata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marangrang o le boemong bo o sa batleng ho hlaiswa ho bona. Na mohlomong khutse ya o di lokela hore di signise di form hore tshebeletso tsa rona di alive. Na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ena le tokelo ya hore camera ya rola kereke e qala hore o batla ho hlaka kapa o batla ho hlaya ba se kereke.
6: O so hlaya o na le ntho le timona mono o so wa. Ke le bakai ko wena ntsa ga re 8. Se ha se go sha mosebetsing ke se go sha ba re re mo ne jona o tshwana ntse sa iketse
5: ke botha go tsiba ba ke ao se nna ndi mutu go tsha ba ba ke tlo
6: ba sale you say
5: wa makalo se ka re se bo ngati ha o bua ka wena ha o ala gele gele a bua fela tsa le botha ba itse ha o inkelishwe

0: le sedi FM re keteka mo re tswang teng ho tloha ka mmino di jo le moaparo re khantsa ka bo chaba ba rona bo ri ko tlang sifuba ka bona ha ra di chaba chaba
1: ke sele po eso ke sele di tlwaelo tseso
2: ke molelo wa botle ba baholo le ba banyane
3: FM. Hamasati a 90 a drama SABC 1 Shebella Skim Sam ka half past 7 uzalo ka 8 o'clock Generations the Legacy ka half past 8 Sheba coach ya lenano la letsatsi e hlan television o kenele ka WhatsApp ka baka USSD e ka ba wena mana e time le data letsatsi le letsatsi 10000 rand beke le beke ka ba ho habem kutso e moholo ko 100000 rand ho na le dipehelo Shebella o hape di SABC 1
4: Bosoko ba lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele ikhushisa hore ho boloka ba ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Tembisa o ba tshobale motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubulana la kgaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa

0: bona ha radi chaba chaba.
1: Ke seli poe eso, ke seli di tlwaelo tseso.
0: Ke molelo wa botle. Ba baholo le ba banyane. Ke le sedi FM.
2: Ha se mo sutu ke bo hlase mba ha ba na.
3: Ke le shopela metse ba tlhare fela metse tsura re libile ho renga bahlano ma medi o tlo ri ne le matso metseng ha holo fela ke bona ho bile le phoso mono pina tsena o tsebe ha ditswa di lepedi hona lengwe ya radio e bitswang radio edit ke bona yena e neng engwe tso radio edit mona e neng ba e siona radio edit ke lo tshwarela ha holo fela ka phoso ino e tsaetse mono he ba tla e sheba bana besu ka tafleng ya mino ka mano hore ba shebe e ne pa hetseng kefe

0: zaura ya botlano di fella mona mamela tseding ha hore tlabele ya botsirelwa o di ballwa ke Kenny coach Modupi.
1: Sehla sa selemo se Kenny mina ha e khabile jalo ka mollelwa le sedi FM ke mo o lokela.

0: Ditaba tsena tsa hora ya bosupa di fella mona ke gotla hape ka tsa hora ya boroponga le ke nang ha jole ke la tsa dipapadi.
1: Tsa dipapadi. Holisedi FM.
2: Khati seida, ni kisetswa ke Hollywood Bets. Re a betsa hore ta thabela ho ba mona.
1: Sadi papa di holisedi FM.

0: sa kha bala monate mo bidimo tle wa tsebeletswa le Siri FM la botlhano bekeng ho tle mo metseng le teng ha ke tsa jena hle sentse ke u dumedisa e bile ke wa moela ka re ho lana o latsa dipapadi ke la botlhano ro kenya mafelong a beke mamedi ya dumela u tlile hle sentse ba mathaka tsona bo bong se bo le bo chepadi le la re kena jena gona he ga e tempela nthwena Hetlatle re di sheba go lonyana mamedi le fatselana tsa dipapadi bo sumbona go lenana tsa dipapadi ke ba mola tsena bile ke re nna le bitsola ka ke CBD molefe ha ke tsama ke le monhle mo tlo PC sumbona ke thabiso aizo motlounga le sumbona mamedi re di kopantse di a chisa di fresh di bolengwe so ne o tla thabela go dutlwa tsebentsa hao ha re le ba o renya bobedi ge le mmoho le wena ska ba fetwa hle re tlo ke na volleyball South Africa tournament ke kgolo etla mamedi e go ile re ntse le go nya na botshaba le bona he ba tsola pelo ipabola ka re hona ha ge shebile hlakoreng lena la volleyball ntate Anthony Mokwena ile mo presidente wa volleyball South Africa o buisana le gona busumbona ge tlo bola ge kena hape Matsushima Shihanta ge tabakiena mamedi enyolwang ka mona ka ikurulene ai kile ka ithabela ha ke utlwa tabena tsa tsina ma bana ge weso se re kopane le di dojo tsa ka mona ka ofela nthona ge qetile me re tlo tla go utlwa tabatsana tse monate he mamedi tse weleng hore ntate thage hlakoreng la karate o re tshwagetse tsona nna le wena kwa no tshebeletsong ya lesedi re tlo bola hape mamedi re kena ka gona le sotho miki ya kala tuteng ona le gona mamedi witsa ngwaneso di tekete tsa lesotho le moroko a ga ayayayayay ke batla go mamedi ya hlautlo re ho tlo sebetse ya ka tsela efe kwa no tshebeletsong ya lesedi ya ska ba fetwa ke tsena tsentle tseweleng ho re di tloetsala ha moroko ya mohelwa ke na ya lesotho ibile ke bua ka lesotho tsena mamedi tsane etlang khitsetsana ya mahafi le amajita ho khosafa under Banyu luile he, ke tlotla go fata batsena ka ofela kwa no tshebeletso ya lesedi. Matthew Zimpete he, o na le gona ge ke be ga itloela mamedi go utlwile sello sa ha o hle hlakoreng lena la o re ke go fena ko le wena o go kene ka setlhopha so mo go tlisi pizo mo simane a se tsipisitseng maobane sa bafana bafana. Jole he, ke tlotla go fana ko busumbona ho lena la tsa dipapadi mpa pele ke ya kae ka pakae re feta ka mabenkeleng ke a gutla.
1: Ke big red weekend ha Shoprite lika shop. Fumana 750 ml ya Hennessy VS Cognac ka 499 randa fela. Le di 6 pack di fika pa di fitse pe di 500 ml tsa biria Heineken Lager. Ka pata di 330 ml tsa Savanna Cider ka 190 rand. Ha re ke se se bakatla se le matse 18. Di fumana official ka di 20 sa September 2026. Ha Shoprite lika shop fela.
2: Kamara motsetso o mong le o mong hona le nananyana a ikutlwang a thabile hona go ba dintho tse kgolo dikala kampanyana tse nyanenyana Nestle Lactokid 4 enang le L-Ruteri e tshehetsa mpanyana tse nyane bakeng sa ntho tse kgolo bophelong ka ho bonkaponka tsa hao di ka shebana le ho ithuta tsatsi le leng le le leng hobane ha mpanyana tse nyane di ikutlwa hantle ntho tse kgolo di ka etsahala Nestle Lactokid 4 ntho tse kgolo dikala kampanyana tse nyane
3: Le seria fan. Aquí mole.
4: Sebokeng, le lona le ananelwa. Le sedi FM le le khubung la 88.4. Kapa download dang SABC Plus app. Ke molelwa.
5: Sadi papa. Ho le sedi FM.

e se ba metse o sike mashume a mabedi le metse mehlano re boreletse hora e borobedi akile bula ho le hle se bidi bule fe ke le boha aizo tabi so motlo na no kala di papadi a bidi ha ka tsena le bona ha pe na go nyetlang a jole ka ile mafelo a be ke tsena hle o se ikutwe tsho go dinga ta ho tsela hle di sa hale ka tla go bana le bitso ya ka ho tse leng sa di papadi ke dikele di letsi hona mafelo ana a be ke pala he a bo si mbona na no la di papadi tlo ho nyana bo supa ho fihlela ho rengena e bobedi hle bula ho le mefo ena na go ke ya ho re ya jere ka pe ana maqhubu re lebe ho renga le shumele metso e medi hello hi how le jwalo ho jwalo ana lo na re metso le o fihlela ho renga le shumele metso e medi a di ho ra ke tsene bolela motso le wa hao a bolela ya ha metso le ho re amane

0: di tabatsana tsa hora ya borobong di fella mona ke khutla hape ka tsa o qetela tsa letsatsi hore nyane ya le show me ke tseo tsuski
1: na go nyana ya se tsasa selemo ha di palisa le di fate di thunya mina ha e khaba e balele se di fm ke molelwa le se di fm ke molelwa hey mo khwabo wa setso le puo ya sesotho.

aka tsamaletse ka gato ka lesedi ba di handle ba tlo ho ra ke a le shome a tabatsana tsa o qetela tsa le santsi ga di balwa ke kene modupi.

0: great weekend at Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya Hennessy VS Cognac ka 499 ranta fela. Le di 6 pack di fika pa di fitse 30 tsa di 500 ml tsa Birria Heineken Lager. Ka pata di 330 ml tsa Savanna Cider ka 190 rand. Ha re ke se se bakatla so di 18. Di fumana ho fihlela ka di 20 sa September 2026. Ha Shoprite Liquor Shop fela.
1: E bang o nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

kala botlano baking a nete ya sala go le monate go lo balwana busimbona hle ha go le re be tswela hape ho sane ka hora ya bourbon ho fetlala ho renya le jumele metso e medi ha ke tsoka noteng khaitse di ya ka ke ponto wa selep a ke pito tsumane di ya go hopa a fetlala ho renga ya bobedi nna ke dikela di magesene ke motengwa ha mo le take motho a madi fela na ko ena akuseka bina mana take up that small amtunzi basemalemahu obare amazwe

0: Bellezza e con la buona giga cielo. E se me lo sanno sì, a Giovanna che va, eh?
1: Ocho, ocho lo cai, ocho lo cai. Vengo con quale mi pensi cosa stava.
0: Arri, arri, arri. E sarà più anche cosa stava. Io vado a giocare. Tu eri molto bello, eh. Oggi io vado a cosa stava.

A ke le shome le mesi supile meso so re ho reng a ya bobedi. A mara se bele sala se di sense ke shakirea. Na te fela ke mana ne o ohle. A tla ngola tela a sebele swena.

Mamedi wa sebele swa le se dikise beditse go lekana ka jeno mo diphoso di bileng teng e gopotswa ene maotumane mo re sebeditseng hantle re pela pele sebele swa le sedi a ke tsamana tens bongile sono potlo re nya bobedi o ya goreng ya botselela Afrika Borwa bo mamedi wa monna tmanana ngo hlatlangolatela sebele swa le sedi. Good morning and a good night.